0: Alvaramene.
1: Sola. Io mi strano. Zai fatandela. Kava vita nzupka na tenrano. Slan vai. Manda papsa ktelo. Umetunia tsaskan fanangako. Ari.